0: si quando per bien che bago due borone quale perché comune con enti capac me bere mi fogne mi ti do school moi che ne go district tu che covid ya no ya no cabe covid
1: quale wa duro te daro
2: kid gang music
1: Pierre Bourou ya bonwen ton me a bit speak fama bon ma pig
3: It's 2 PM. Come Betty, tell a boro, mediching. Keep your boro, we have been a beach. Speak farmer. La Kelia ye, Magamaga Skills Institute. Kaponye menongo barachi, chicken nongo barachi, me ponye.
1: Wajuli chawamukene dare. Chawamukene.
4: Speak farmer.